macchinetta come lei. Per tenere bastante, come dire, il lavoro, tutto. E poi tu, saccame sta mierda, eh?

macchinetta come lei. Per tenere bastante, come dire, il lavoro e tutto. Ehi, pon tu, saccame sta mierda, ehi.

macchinetta come lei. Per tenere bastante, per dire il lavoro e tutto. Ehi, pon tu, saccame sta mierda, ehi.